e lo vedo finalmente, quel sigaro nero che brilla. E lui, lo stambecco ferito.

la bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi.

la gazza che ti ho regalato, è morta, tua sorella ne ha piante, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

Viva la radio! Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

C'era pieno di gente che esaminava il cielo. Avevano sogni brevi in bianco e nero. La tua casa l'ho rivista, era un lampo bianco sporco visto dal treno. Le ricostruzioni storiche erano con scarpe di cemento.

volano il cielo con gesti di sentelle. Sono secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me vedrai, ti abituerai.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

per andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando.

conosco il tono giusto del saluto e nemmeno le parole per la circostanza e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare, non so

saluto e conosco le parole per la circostanza.

gli avanzi, dai piatti già freddi, lasciati sui tavoli e mangiati con scarso appetito, serviti con noia.

0: Emozioni italiane.
1: Grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Emozioni italiane.

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane la costruzione di un amore, non ripaga del dolore.

piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Emozioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

0: Emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
2: Richiedo ferie non pagate per 30 anni. Non chiamatemi se serve, ho ancora cose da imparare. E mi inventerò un mestiere, poi mi metterò in pensione per riflettere su che cosa sia mai il proprio dovere.

arrivo è stato notturno e si sentivano le voci. Ma lei, cosa avrà fatto per perdermi? Ti voglio sposare.

0: cosa avrà fatto per prendermi.
1: Viva la radio! Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

far finta di aver capito ogni singola parola, promettendo di restarti lontano quanto basti solo per sentire, senza occhi e senza cuore, costringendoli a scappare altrove, altrove, dove ogni istinto muore. E perdersi in posti dove sembra tu non possa mai arrivare, perché tanto tu sei qui a chiedermi ancora di non guardare. Ma almeno spiegami com'è possibile che nello stesso istante tu sia qui e anche altrove. Come fai a camminare?

0: vivere, essere sempre amore.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
2: Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via.

d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più che quel che tu cerchi, che quel che tu vuoi, ma non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Per te inventerò parole pazze che tu capirai. Io ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che è morto. È morto perché non t'ha visto mai. Ma tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via.

0: c'è niente e nessuno. E quando c'è sera, se c'è il fuoco in cielo, il rosso e il nero non hanno un confine. Tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai, ed ascolterò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

tradizioni italiane, dove la musica suona come la vita.

0: Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

letto è blu, il tuo fuoco amico, la liner per andare in guerra, nell'estrema sinistra della galassia, dove per l'umidità del garage la nostra anima che ansimava era per un'occupazione temporanea, era una gara di resistenza.

tese, mi non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi, che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Metteremo dei letti dappertutto, dei materassi sporchi, volanti. Si sparse dovunque l'odore dei disinfettanti. Saremo come gli aironi che abitano vicino al campo nomadi. Andremo ancora a letto vestiti come ai tempi dei primi freddi e degli elenchi telefonici sui reni. E delle scintille che facevi ti diranno che sei poco produttiva. Proprio adesso che l'America è vicina, è come andare sulla luna in Fiat Uno, è come lavorare in Cina. Ma sei sempre il sole che scende in un ufficio pubblico per appenderci un altro crocefisso, e di sera nelle zone artigianali per tradirsi, per brillare come le mine e le stelle polari.

0: d'autore.
1: Il salone di bellezza è in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

prima della caduta e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle dove, dico io, intorno al collo.

0: Navigavi, devo ancora svegliarmi.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Certo che tra noi non si è costruito molto, solo sensazioni, facili emozioni, un letto.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore
1: con noi,
0: di sospensione.
1: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi, resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 8.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina-Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
4: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché è un campionato dura 38 partite, giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
3: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
5: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
3: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris, Charles Leclerc.
6: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
3: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Turchia-Serbia all'altra semifinale, domani alle 18 la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti 2 gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per la.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio.
3: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde media.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde media.

primo respiro, il primo sguardo sul mondo, i primi passi, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima sigaretta, il primo sesso, il primo viaggio, il primo vero amore, il primo figlio, il primo grande dolore,

0: tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 9:03.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
3: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di 2 argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
6: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
5: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
7: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
5: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti, di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
8: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
9: Rompo il silenzio. Non lo sopporto.

rompo il silenzio, non lo sopporto. Con una scusa, cerco il tuo sguardo. Tu stai guidando e io mi offendo. Tu preferisci alle mie ciglia il tuo paesaggio.

Sì, ti pianto il muso e adesso piango. Rompo il silenzio e tu ti incazzi.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: le 9 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Emozioni italiane!
5: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 10.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Le parole sono inutili. Quello che conta è

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

viaggio attraverso e lo vado a trovare. Col porco maledetto in qualche modo me la deve pur pagare. Penso bene a quel che devo dire, suono il campanello. Sto per scaricargli un pugno in faccia, ma è follemente bello. Mi prende per la vita, mi aggredisce, mi bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 10:33. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile.

0: Il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione: la distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dall'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, quella è la via per diventare grandi.
2: Ed è prima!
1: Sappiamo vincere soli o tutti insieme.
3: Punti, alto belli, sono tre.
1: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
4: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo sport e i giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Viva la radio!
6: Viva la radio!
5: Viva la radio! Tutte le emozioni della musica d'autore.
6: Più l'ascolti e più la senti.
5: Emozioni italiane.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo

0: Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Muoviti meglio. La mobilità e la viabilità in tempo reale. In collaborazione con Luce Verde ACI.
3: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
6: Emozioni italiane.
7: La prima radio.
8: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
4: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
3: Spartito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
5: Sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
3: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto la Fiorentina che cade per la terza volta di fila, questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Voltiamo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole, il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
6: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
3: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
7: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
8: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di questa ragazza, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene.
3: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: Sono le 11:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro di colture come mele, pomodori e fragole. Io mi sono già unita a Greenpeace per difendere le api dall'estinzione. Fallo anche tu. Invia api 20 al 331-1234-331 per chiedere la messa al bando dei pesticidi dannosi per le api. Le api devono sopravvivere e con loro tutte le colture che ci donano. Per i miei bambini e per i bambini di domani. Invia api 20 al 331-1234-331 o vai su salvaleapi.greenpeace.it per unirti a noi affinché le api e il nostro cibo non restino solo un ricordo. Non c'è più tempo da perdere.
3: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo. Questa è Viva la

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane.
2: Le masse dei ragazzini, i cantautori carini, e sotto il palco la corsa per arrivare primi. Così lo posso vedere, così lo posso toccare. Mia nonna respira male, ascolta musica antica, la pressione che sale, poi cammina a fatica, non sente più tanto bene ed ogni tanto sviene. Però i tortelli al ragù, come li fa la mia nonna?

vuole un pubblico. La musica indipendente fa come Benjamin Button. È nata che era già vecchia e muore sempre più giovane. Tutta una vita alle spalle, fatta di amore e di balle, fatta di gioia e dolore, di delusioni e rancori, contro

0: muore sempre più giovane.
1: Muoviti meglio. La mobilità e la viabilità in tempo reale. In collaborazione con Luce Verde ACI.
2: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
5: Le parole sono inutili. Quello che conta è

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 12 e un minuto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
4: Emozioni italiane, l'italiana d'autore.
5: Di Rummenigge, fuori ali, battuta la punizione.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sulla scena del delitto i felini sono detective insospettabili. Un gruppo di ricercatori della Flinders University in Australia afferma che i gatti potrebbero essere dei testimoni chiave qualora dovesse essere perpetrato un crimine nella casa in cui vivono insieme ai loro padroni. Dopo aver effettuato delle analisi su un campione di 20 esemplari, gli esperti hanno scoperto che la pelliccia dei felini riuscirebbe infatti a trattenere quantità di DNA umano sufficienti alle analisi di laboratorio, fornendo un importante strumento alle tecniche della scienza forense. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao ragazzi, io devo andare.
3: Che sorriso! Esci con qualcuno?
2: Meglio, ho un colloquio di lavoro.
3: E come hai fatto?
2: Mi ha aiutato il mio assistente personale.
3: Chi?
2: Appli. E mi ha anche suggerito un corso di formazione.
4: Da oggi c'è un'intelligenza artificiale che ti ascolta e ti orienta. Appli è il tuo assistente di carriera virtuale. Semplice, gratuito e affidabile. Un aiuto concreto per entrare nel mondo del lavoro. Vai su appli.lavoro.gov.it. Appli, tu nel futuro. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La prima radio.
6: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
5: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 13.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
0: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
4: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
0: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio.
6: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

il sorgo è solo se mi va, e ben lontano dalle vostre prigioni, fatte con specchi di liberi arbitri, origami dei nuovi stregoni, case con fiction al posto dei vetri e fantasmi di

0: indovina caldo come una camicia stirata di fresco. E guardo il mondo plagiato dal canto di sirene che lampeggiano in blu. Lascio il mio sguardo al suo disincanto che la maschera protegge di...
1: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: la radio.
1: Viva la radio!
2: Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

infine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico.
1: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il bullismo in rete è un pericolo a cui i nostri ragazzi sono esposti ogni giorno. Può mettere a rischio il loro futuro. Chiunque può essere un cyberbullo e chiunque può esserne una vittima. Avviciniamoci al mondo dei nostri figli e prestiamo attenzione al loro comportamento. Per saperne di più, consulta la guida per genitori e adulti di riferimento, disponibile su www.famiglia.governo.it. Contro il cyberbullismo. Insieme.
4: Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
6: Viva la radio! Emozioni italiane.
7: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
3: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington saranno scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatieh nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato la risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
4: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elly Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
5: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero nonostante il PNRR siamo il fanalino di coda del G20, con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
3: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67 di Alcamo in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo in gravi condizioni con diversi traumi.
4: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
3: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla sia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 14 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche. Le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali. Gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Tra milioni di persone, vedere solo il suo volto. Tra miliardi di rumori, sentire la sua voce. Tra migliaia di destini, incrociare il suo. Le cose importanti le riconosci subito, anche sulla bolletta di luce e gas. Per questo ARERA ne introduce una più chiara e trasparente, grazie al nuovo scontrino dell'energia e al box offerta, dove troverai il dettaglio di spese e consumi e le condizioni contrattuali sottoscritte, oltre alle altre voci sempre disponibili. Scopri di più su arera.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in on demand.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 15:03.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
3: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
4: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
3: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
4: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara, a bordo di una Skoda Fabia, intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
3: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone Venezia e Parma Monza. Alle 18 si gioca Bologna Sassuolo. Alle 20:45 affari puntati sul big match Juventus Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.

0: 15 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sol Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia. Terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
3: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

reazione chimica. Se un giorno scoprissi, non lo avresti più. Il senso delle cose.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora condizioni anticicloniche con clima estivo su tutta l'Italia, valori ancora molto elevati per il periodo, seppur in lieve diminuzione al nord sul versante adriatico, ma supereremo i 30-32 gradi ovunque, con punte anche di 35-36 sulle aree interne tirreniche. Dal punto di vista meteo la giornata si concluderà con il sole quasi ovunque, qualche annuvolamento sulle Alpi ma senza conseguenze, e poi inizio settimana clima ancora caldo su tutta l'Italia con temperature sempre molto elevate almeno fino a martedì. Al più avremo qualche acquazzone o temporale che interesserà i settori alpini nel corso della prima parte della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
3: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
4: Mm-hmm.

niente tempo. Arriva il medico che c'ha la cura per le galline del convento che non covavano più. E tu tu tu, e tu tu tu, e tu tu.

quel clima è buono, c'è un'arietta pura che ispira i sensi e mette in moto il cuore, ma non più quello delle mie galline che non ci covano più.

vero, tutte in fila in allegria. Ed arrivò il giorno del commiato, dal convento delle suore. Gli dà un fiore, gli ridà il bucato, chi le uova chiuse in un paniere ed un biglietto di saluto. Arrivederci a quassù.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 16:03.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per avvia di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
3: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto questa mattina, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada, investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
4: Aggredita a martellate dall'ex compagno, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
3: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
4: Vaticano sul fine vita: è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma al quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
3: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
4: Ed è tutto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la radio.
5: Viva la radio. Viva la radio.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
5: Più l'ascolti e più la senti.
1: Emozioni.

0: l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Audi ha aperto gli ordini della nuova A3 All Street, l'ultimo crossover urbano della rinnovata gamma Audi A3. Sono due le motorizzazioni disponibili, il 1.5 benzina mild hybrid da 150 cavalli e 250 Nm di coppia e il 2.000 TDI a gasolio da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S-Tronic a 7 rapporti. La All Street ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l'airbag anteriore centrale, la chiamata d'emergenza e assistenza Audi Connect, l'assistenza al mantenimento della corsia con Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere. La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV coupé sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 cm. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48 volt e con due motorizzazioni 100% elettriche. Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV coupé della casa dell'Elica. La versione benzina S-Drive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 125 kW. Passiamo alle due ruote. È arrivata una nuova KTM 990. Non è una super, ma resta una Duke e monta il bicilindrico parallelo più grande della sua famiglia. 947 centimetri cubici, 123 cavalli a 9.500 giri minuto e 103 Nm a 6.750 giri minuto in soli 179 kg a secco. Elettronica sofisticata ma fruibile, con le varie funzioni che vengono visualizzate in uno schermo TFT da 5 pollici a colori. Sul bagnato e con temperature rigide, la stabilità di questa KTM è da riferimento. Durante la discesa, in piega l'avantreno trasmette tanto feeling. Nelle curve strette invece bisogna remare, ma in generale è possibile osare senza rischiare. La versione definitiva della cinese QJ Motor SVT 650X è un'endurona con cerchio anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, pneumatici semitassellate Maxxis e cerchi a raggi. Il bicilindrico AV da 645 cm3 garantisce 76 cavalli di potenza a 9.000 giri minuto e 65 Nm di coppia a 8.000 giri minuti, piuttosto in alto. C'è la possibilità di limitare la potenza a 48 cavalli per iniziare a guidarla a partire dai 18 anni di età con la patente A2. La forcella a stelli rovesciati e la ricca dotazione di serie con fari a LED, blocchetti retroilluminati e uno schermo TFT a colori da 7 pollici con luminosità regolabile su 5 livelli completano il pacchetto. Chiudiamo con una curiosità. Le multe prese con l'auto Velox e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza più la foto del veicolo. Il decreto interministeriale che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali ha ricevuto il parere favorevole del garante della privacy. La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non dovranno più essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: Sono le 16:31. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
5: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
3: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
4: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
6: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
3: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana.
4: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Val d'Aveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
3: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi, e contro le stelle del calibro di Clark, Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la Radio. Emozioni italiane. L'italiana.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Viva la radio, emozioni italiane, l'italiana d'auto.

0: fuga, me ne stai attento.
1: Emozioni italiane.
2: Sono le 17 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Subisci maltrattamento fisico o psicologico?
5: Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola.
6: Non sei sola.
7: Non sei sola.
8: Luciano Spalletti, Bebevio e Campioni dello Sport sostengono il numero antiviolenza 1522.
9: Ti risponderemo noi operatrici specializzate.
10: Ti daremo aiuto e sostegno, anche indirizzandoti ai centri antiviolenza vicini.
9: Siamo disponibili anche via app 24 ore su 24. Ti garantiamo riservatezza e anonimato.
11: Non sei sola.
8: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora condizioni anticicloniche con clima estivo su tutta l'Italia, valori ancora molto elevati per il periodo, seppur in lieve diminuzione a nord sul versante adriatico, ma supereremo i 30-32 gradi ovunque, con punte anche di 35-36 sulle aree interne tirreniche. Dal punto di vista meteo, la giornata si concluderà con il sole quasi ovunque, qualche annuvolamento sulle Alpi, ma senza conseguenze. E poi inizio settimana clima ancora caldo su tutta l'Italia, con temperature sempre molto elevate, almeno fino a martedì. Al più avremo qualche acquazzone o temporale che interesserà i settori alpini nel corso della prima parte della prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
3: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. In...

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia, in località Gola, per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero, che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
5: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
3: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente, lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
4: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
3: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione, inscenando persino un suicidio, ma dopo 2 settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iavichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto. Una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
3: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo 6° Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al 2° giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Viva la Radio. Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.

0: Sono le 18 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il mare è la nostra memoria. Ci racconta una storia di chi da 160 anni si dedica con costante impegno alla salvaguardia della vita umana, alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'ambiente marino. Oggi i cuori di 11.000 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera battono allo stesso ritmo delle onde, uniti nella stessa missione: proteggere il mare e chi lo vive.
3: 160° anniversario delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Scopri di più su guardiacostiera.gov.it. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta Viva!

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

viaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Cantare dal vetro di un pub, una volta, poi due, poi tre. Posò la chitarra e sorrise a me, una volta,

tre mesi, il resto venne da sé. Prima uno, poi due, poi tre. Le urla, i litigi, gli amanti e i tuoi blef. Prima uno, poi due, poi tre. Ed infine una notte, davanti ad un club, aspettai un'ora, poi due, poi tre. Davanti all'uscita, sparai su di te.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
3: Urne chiuse in Germania. Stando agli exit poll della TV pubblica, RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
3: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
4: Il calcio prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma Monza terminata 1-1 e Frosinone Venezia conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
3: Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del mondiale di Formula 1 2026 ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del mondiale piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon è il teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il teatro milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'Italia è un capolavoro. L'arte, la cultura, i teatri, i monumenti. Questo capolavoro è figlio dei gesti di ieri e dei gesti di oggi. Dona con Art Bonus per il futuro della cultura. Vai su artbonus.gov.it. Le donazioni hanno un beneficio fiscale del 65%. Art Bonus, il tuo gesto, un capolavoro. È un'iniziativa del Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
3: Urne chiuse in Germania, stando agli exit poll della TV pubblica. RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
3: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
4: Il calcio: prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
3: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del mondiale piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio. Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: La radio che l'Italia ascolta.
2: Chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò. E finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

0: Sono le 20 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: C'è qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
3: È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, non demerito.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: tutta slacciata, nell'indifferenza del sabato sera. Chissà quanta strada avrà fatto prima di adagiarsi sull'asfalto. Chissà di chi sarà. La scarpa abbandonata sul ciglio della strada, chissà. Forse qualcuno in preda all'euforia se l'è tolta e l'ha lanciata via.
1: Supposizioni. Servono prove schiaccianti, non si può sparare a caso sul caso, che ormai è divenuto tale per la presenza di curiosi sulla statale.
0: Chissà di chi sarà. La scarpa abbandonata sul ciglio della strada, chissà. Forse qualcuno in preda a un raptus di follia si è tolta e l'ha lanciata via.
1: Cammina a un passo claudicante il mistero della scarpa mancante. Il soggetto ignoto che la indossava era sempre di fretta. Si vede dalla scuola

0: l'interesse della gente d'intorno che vede nella scarpa il riflesso di un disastro. Il paese in cui viviamo sembrava uno stivale,
1: ora una vecchia scarpa senza nome. Supposizione. È probabile che dentro una scarpa marrone si nasconda una delusione d'amore. Certe cose, come noi, devono restare in coppia per poter camminare. Supposizioni, supposizioni, supposizioni, supposizioni.
2: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

questo treno. L'inverno sono io e non mi sciolgo dal nostro addio.

0: Sono le 21 e 34 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchiri con la rubrica delle buone notizie. La birra contiene una molecola che affama il tumore al punto da contrastarne la diffusione. Lo rivelano i ricercatori del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, che hanno analizzato la bevanda alcolica e ne hanno scoperto le proprietà benefiche. Nel luppolo, ad esempio, gli scienziati hanno trovato lo xantumolo, che è un flavonoide dotato di molte proprietà benefiche e antiangiogeniche, in grado cioè di bloccare lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni vicino ai tumori, impedendo loro di fatto di trovare nutrimento e di crescere. Scoperti neuroni che controllano in maniera diretta l'appetito, si chiamano taniciti e producono senso di sazietà quando avvertono la presenza di specifiche molecole presenti soprattutto in alcuni cibi. A trovarli gli scienziati dell'Università di Warwick, la scoperta potrebbe avere una duplice ricaduta nella lotta al sovrappeso. In primo luogo suggerisce che, prediligendo cibi che sono ricchi di arginina e lisina, ad esempio merluzzo, albicocche, avogado, mandorle, si possa favorire più rapidamente il senso di sazietà. Inoltre si potrebbe trovare un giorno la maniera di attivare dall'esterno con farmaci ad hoc gli interruttori di sazietà presenti sui taniciti e quindi fermare la fame direttamente agendo su di essi. Pronta la prima mappa completa delle connessioni tra le cellule del cervello, permette di capire come si organizzano oltre 1 miliardo di questi punti di contatto chiamati sinapsi, attraverso i quali vengono trasmessi segnali che permettono ai neuroni di comunicare tra loro. La mappa, realizzata dai ricercatori dell'Università di Edimburgo, potrà aiutare a comprendere come funziona il cervello e come si sviluppa malattie come autismo e schizofrenia, nelle quali le sinapsi funzionano in modo anomalo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
5: La notte tra il 20 e il 21, con quel suono continuo dal cielo,

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

possa sembrare, nessuno potrà amarti più di me. Io, foglia sulla neve, dove la neve è ovvio che sei tu.

sguagliante in mezzo al vento. Dove va il vento lo decidi tu. Fammi volare questo sentimento che si è perduto e non vola più.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l'uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro 3 anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche nella catena alimentare. È quanto emerge da alcune dichiarazioni del Ministero dell'Agricoltura. Per produrre i raccolti negli appezzamenti cinesi fortemente sfruttati, si utilizzano alti livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma Pechino sembra ora consapevole che un uso eccessivo può degradare il suolo e inquinare l'acqua, mentre un uso improprio può causare contaminazione e danneggiare la biodiversità. La deforestazione della foresta amazzonica brasiliana è diminuita negli ultimi 12 mesi, secondo alcuni dati governativi, dopo i record raggiunti con la presidenza Bolsonaro. La distruzione è in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, attestandosi, secondo i dati annuali dell'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana INPE, comunque a livello più alto rispetto a qualsiasi altro anno compreso tra il 2009 e il 2020. La foresta amazzonica, che copre un'area grande 2 volte l'India, assorbendo grandi quantità di CO2, funge da vero e proprio cuscinetto contro i cambiamenti climatici. Una startup britannica sta lavorando ad una console per aiutare i cani ad allenare il cervello, ma anche a passare periodi prolungati di assenza dei loro padroni. L'azienda descrive il suo prodotto JoyPaw come la prima piattaforma olistica di monitoraggio della salute del cane. Secondo alcune ricerche, infatti, i videogiochi possono avere benefici tangibili per gli amici a 4 zampe, specialmente quelli con cervello che invecchia o affetti da demenza. È qui che entra in gioco la console, che ha lo scopo di aiutare il cane a vivere una vita più lunga, più sana e più felice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
3: Ah sì?
4: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
6: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra.
9: Giornata Nazionale dello Spazio, Presidente del Consiglio dei Ministri.
10: Emozioni italiane.
11: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
12: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

come una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, verità.

0: emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio,
0: il grande network italiano.
2: Qualcuno che mi chiama, venga qui. Vuol solo salutarla, le basterà così. E adesso cosa

Adesso mi domandi, sono carina. Sento così buffa in testa, sembra una pallina.

0: palle, forse è ancora più pazzo.
1: Emozioni italiane.
2: Sono le 23 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ho gridato a papà di smetterla, ma lui continua a dare calci alla mamma.
5: La violenza a cui assistiamo lascia lividi addosso anche a noi. Sempre e per sempre. Non siamo invisibili. Mai più invisibili.
1: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.
1: È l'immenso è. Questo amore mio. Il mio cielo. E l'anima. E il mondo che vorrei.

quel che resta è inutile, pezzi di colori

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: volte spengo anche la radio.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni d'autore.
3: Sogni veri tra gli eroi della friggitoria Chantin. Grazie. Ho già

0: italiane.
1: Grandi interpreti,
2: grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
4: Emozioni italiane.

fretta è il cerino. La prima tirata che fai è il fumo che poi si confonde con tutto il fumo della città. E le vetrine, la gente che passa, le luci sul vetro dei tram, e tutto il rumore, tutta la strada, e poi tutto il silenzio che

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 24 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un uomo di 52 anni tetraplegico per un incidente d'auto recupererà la funzione delle mani grazie ad un innovativo intervento realizzato all'ospedale CTO di Torino. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando come fili elettrici i nervi sani a quelli non più funzionanti. Il paziente, un ex pasticcere, oltre al deficit completo degli arti inferiori, non poteva aprire e chiudere le dita delle mani e quindi afferrare gli oggetti. L'intervento è perfettamente riuscito e non si sono presentate complicanze. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e per linee

0: gelato.
1: Viva la radio! Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Tu ritornerai da me, avrò soltanto il tempo di ridarti indietro il resto, e poi del resto io non chiedo altro.

adesso e sulla fine, proprio adesso come adesso puoi capire tutto quello che cercavi, ora è questo che ti fa fuggire.

occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha. Cammino una mattina nascosto nella nebbia e la vedo respirare dentro un bar. La chiamo con la mano, lei dice dove andiamo e i suoi occhi loro sanno come sta. Maria ha due occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha. A me la città vecchia mi sa di nostalgia, camminiamo fra la gente che cammina. Maria con lo sguardo mi dice andiamo via e i suoi occhi sono occhi più di prima. Maria ha due occhi che parlano per lei, guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per lui.

gli occhi, quei suoi occhi sono due finestre bianche e ci vedo dentro quello che mi piace. Maria ha due occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.